0: Dagli studi di Stadtfilter va ora in onda Azzurro, un programma del Comitato Cittadino Italiano di Winterthur.
1: Salve, buon pomeriggio cari radioascoltatori e radioascoltatrici. Oggi 20 maggio 2026 siete sintonizzati su Radio Stadtfilter al programma di Azzurro. Io, Concetta Mazzeo, vi do il benvenuto, bentrovati, augurandovi un buon ascolto con delle notizie interessanti incorniciata con una bella musica italiana. Con me a farmi da spalla oggi abbiamo il nostro caro presidente del Comitato Cittadino di Winterthur, Giuseppe Ticchio. Ciao a te, Giuseppe.
2: Ciao anche a te, Concetta, e ben ritrovata a tutti i radioascoltatrici e radioascoltatori. Come sempre, un carissimo saluto anche da parte mia. E come da tradizione siamo al vostro servizio per importanti informazioni sulla buon ascolto a tutti e a tutte.
1: Allora, adesso per iniziare iniziamo con della bella musica, come ho detto prima, e con un brano di Anna Tatangelo, Notte Poetica. Vi auguro un buon ascolto, a dopo!

0: Emigrato perché quello stato è sempre...
1: È partito. Allora, dopo questo bel brano, molto ritmato, cominciamo con le nostre notizie. Giuseppe, la scorsa volta al programma di Azzurro tu non c'eri. Abbiamo dato spazio e il piacere di avere qui la Monica Imhoff per parlare del progetto di Villaggio VEC, che appunto è stato lo scorso 7 di maggio. Posso solo anticipare che è stato un pomeriggio molto interessante, emozionante, piacevole, ma soprattutto siamo stati tutti orgogliosi del risultato, ma anche per quello che è stato trasmesso a tutti i partecipanti. Vi è stata una bella risonanza e questo ci può solo riempire il cuore di gioia. Un grazie a tutti per la bella e stretta collaborazione, un team che poi lungo il percorso ha coinvolto tutti in prima persona e questo ha dato al di fuori delle competenze quel contributo personale che ha fatto anche la differenza. Bel lavoro con un altrettanto bel risultato finale e qui mi fermo. Lascio a te, Giuseppe, il piacere nell'aggiungere la tua riflessione e spiegare cosa ha significato tutto questo lavoro.
2: Sì, certo, Concetta, la tua introduzione è completa e corretta. Ora ci introduciamo nei dettagli di questa importante iniziativa che la città di Winterthur, per tramite della signora Monica Imhoff, come hai detto, ha seguito. Tramite di lei siamo stati coinvolti come comitato cittadino per individuare qualche idea che potesse rendere partecipe tutta la comunità italiana di Winterthur. Ecco che a partire dalla prima riunione avvenuta all'inizio del 2023, in questi 3 anni di preparativi, giovedì 7 maggio 2026, come hai detto, il miracolo di Villaggio VEC si è avverato in tutti i sensi. Villaggio VEC inaugurato alla presenza del sindaco uscente Michael Künzle, dal consigliere comunale André Zuariak, a nome e per conto del comitato cittadino, ha portato il nostro saluto del delegato del consolato italiano di Zurigo e direttore dell'Istituto Italiano di Cultura in Svizzera, dottor Raffaele Pendangolo, dallo storico Miguel Garcia, da Paul De Martino dell'Associazione Tesoro, ma anche da due dei testimoni che in quegli anni hanno vissuto e abitato nelle baracche, al signor Marcello Maffucci e il signor Gianfranco Teroni. La bella presentazione della coordinatrice Monica Imhoff e gli stacchi musicali in compagnia della musica dei canti in bango hanno fatto la differenza, molto apprezzata da tutti e convenuta da tutti i presenti. Ovviamente un particolare riconoscimento va alla numerosa partecipazione di pubblico di etnie diverse e della delegazione delle associazioni italiane aderenti al comitato cittadino. Nel contenuto, invece, senza ombra di dubbio, questo riconoscimento, pur se simbolico, è un segnale tangibile di gratitudine e rispetto da parte della città di Winterthur verso la nostra comunità italiana, che con spirito di abnegazione è stato riconosciuto da tutti. Appunto, lavoro, grande dignità sono state le parole chiave che nel tempo come comunità italiana di Winterthur ci siamo conquistati e nello stesso tempo abbiamo contribuito alla crescita sociale e economica di questa città. Di tutto questo ne possiamo e dobbiamo essere fieri. Certamente è un riconoscimento per tutti i nostri connazionali che ci hanno preceduto nel tempo e noi anche in ricordo di loro siamo fieri di averle ricordato anche, appunto, naturalmente insieme alla città, anche con questa inaugurazione, sperando che non sia né l'ultima diciamo, nella prima e nell'ultima iniziativa per quanto ci riguarda come comunità italiana. Ma se ci sono altre novità, chiaramente vi terremo a conoscenza.
1: Eh sì, hai detto benissimo, io apro e chiudo parentesi, ci sono voluti 2 anni, ti ricordi Giuseppe, dal primo 3 anni? 2 anni buoni, diciamo 2 anni ben maturati, dall'inizio dell'idea a, appunto poi a questo 7 di maggio, e devo dire che è stato un viaggio sentito, e quell'emozione che ci ha accompagnato durante i lavori, che i preparativi, pensare come strategicamente, insomma in tutto questo lavoro, e non è scomparso, queste emozioni si è trasformato in gratitudine e niente, quindi è stato un messaggio molto molto sentito ed è stata una bellissima risonanza per tutti i partecipanti. Ricordiamo che questo nome è dove c'è la Hegi al parco, la Halle 710, alla fine della Halle o all'inizio della Halle c'è scritto Villaggio Veg, la strada, e poi un po' più avanti, 50 metri più avanti, c'è un ci sono delle fotografie e sì, una piccola storia di tutto quello che è stato, perché appunto tante persone non sanno un pezzo di storia contemporanea, cosa hanno vissuto, cosa c'era e cosa hanno dato queste persone in quell'epoca lì, vero Giuseppe?
2: Sì, appunto, da parte tua è una riflessione molto acuta in tutto ciò che hai, diciamo, che hai vissuto, e magari come già in altre occasioni hai detto anche lo hai trasmesso dietro le indicazioni di tuo nonno, che anche se non ha vissuto qua in Svizzera comunque sì. Non cambia poco, perciò la riflessione che coinvolge sicuramente anche chi ci ascolta, questo per dire che molto probabilmente ci sono tra di voi che ci ascoltate, ci sono tante persone che hanno avuto i nonno, i genitori che hanno vissuto in questa realtà, di cui appunto se ne vuol dare atto. Appunto, e questo di sicuro è nei ricordi di ognuno di noi. Tra l'altro, si potrebbe da questa iniziativa, da questa bella, diciamo, preparazione che abbiamo fatto, si potrebbe trarre benefici per tutti, principalmente per le generazioni future. Perciò tutti voi che ci ascoltate, insieme potremmo scrivere queste storie prima che ne perdiamo tutti, ne perdiamo le tracce. Se lo facciamo quanto prima, appunto, chi questa storia l'ha vissuto dal vivo e sulla propria pelle la può trasmettere anche agli altri. Appunto, torno a dire, se qualcuno che ci ascolta desidera aderire a questa iniziativa, quando il testo è pronto si potrà telefonare allo 076 412 78 52 per raccogliere questi importanti lavori, che naturalmente poi daremo alla biblioteca di Winterthur, così come già ci sono questi tipi di interviste, questi tipi di lavoro, per poterla trasmettere, come ho detto un attimo fa, alle generazioni future.
1: Eh sì, è importante il futuro, ma anche altrettanto importante anche sapere il passato per vivere meglio il presente e per guardare con gratitudine, con successo, oppure con altri occhi anche il futuro. E adesso mandiamo un brano che forse ci sta proprio benissimo, Al mio paese di Serena Brancale. Buon ascolto dopo.

0: Eh sì, noi torniamo sempre al nostro paese perché non lo dimentichiamo mai, siamo sempre, anche se viviamo fuori dall'Italia, siamo sempre italiani e torniamo sempre volentieri al nostro paese, vero Giuseppe?
1: Sì, torniamo alle nostre origini.
0: Eh sì, sì, bisogna. Allora, cominciamo con un altro punto. Alla Kirchenpflege prossimamente ci sarà una riunione. Giuseppe, cosa ci puoi dire a riguardo?
1: Sì, Concetta, per quanto riguarda questo tema, fai bene ad evidenziare che lo possiamo commentare con le nostre radioascoltatrici e radioascoltatori. Infatti, martedì 2 di giugno alle ore 20, presso la sala parrocchiale di San Pietro e Paolo, nella Laboratorium Strasse 5, è prevista l'assemblea generale della Kirchengemeinde della città di Winterthur, dove noi tutti cattolici di Winterthur dipendiamo da questo organismo. Ovviamente alla presente assemblea anche noi italiani, parliamo di noi, ma anche altre persone che sono cattolici che siamo interessate a presenziare a questi per questi motivi in questa principale istituzione dei cattolici di Winterthur, dove si pianifica il futuro delle 8 parrocchie cattoliche della città di Winterthur, compreso il centro parrocchiale San Francesco di lingua italiana. Perciò da questa trasmissione radiofonica desidero cogliere la grande occasione per invitare tutti a partecipare alla presente assemblea, se non altro per difendere i nostri diritti e doveri di tutti noi cittadini che paghiamo le tasse della Chiesa in questa città. Nello stesso tempo difendiamo anche il nostro centro parrocchiale San Francesco, questo per dire che da parte nostra non possiamo lasciare agli altri le deleghe che spettano a noi nel seguire e difendere tutto ciò che ci compete e diciamo anche ci appartiene. Perciò vi invito calorosamente a partecipare a questa assemblea generale martedì 2 di giugno 2026, come ho detto, alle ore 20 presso la Laboratorium Strasse di Winterthur. Per ulteriori domande potete sempre chiamare allo 076 412 78 52 o naturalmente anche in radio.
0: Allora, Giuseppe, tutto bene?
1: Sì, sì, tutto bene.
0: Ok. Vuoi dire qualcos'altro?
1: No, niente, appunto l'appello è quello di fare l'invito e a questa assemblea, se possiamo partecipare più, diciamo, più di noi come comunità italiana.
0: Di farci sentire e vedere, no?
1: Di farci sentire perché, ripeto, è in questo organismo che si fa la storia della comunità cattolica di Winterthur in generale.
0: Ok, allora passando da un'assemblea ad un'altra assemblea, in giugno ci sarà appunto un'altra assemblea generale, quella del Comitato Cittadino di Winterthur. Giuseppe, perché è importante esserci anche in questo quadro qui e cosa possiamo dire su questo evento?
1: Infatti l'evento è organizzato per, cioè l'evento dell'Assemblea Generale del Comitato Cittadino è organizzato per lunedì 8 di giugno alle ore 19.30 presso il centro parrocchiale San Francesco, dove è prevista la nostra Assemblea Generale del Comitato Cittadino, Assemblea Ordinaria. Anche in questa occasione vi invitiamo a partecipare numerosi. In questa assemblea sarà eletto il nuovo presidente, la segreteria che coordineranno i lavori dei prossimi 2 anni, diciamo per quanto riguarda la comunità italiana di Winterthur. Questa è l'occasione giusta per fare nuove amicizie, farci conoscere naturalmente e creare i nuovi presupposti e rapporti interpersonali con tutti quelli che saranno presenti, ivi comprese le condizioni per un ricambio generazionale, perché se non avviene questo ricambio generazionale non si va da nessuna parte. Pertanto la vostra presenza è molto importante e gradita anche per venire a conoscenza delle ultime novità che ci riguardano come italianità di Winterthur e della circoscrizione consolare di Zurigo, ma anche per continuare a difendere tutto ciò che è stato conquistato nel tempo sia a livello di città di Winterthur ma anche a livello di istituzioni italiane all'estero. La prima nostra istituzione è naturalmente il consolato. Se siamo o veniamo a conoscenza di tutto ciò che ci riguarda da vicino, saremo tutti più felici e più ricchi su tutti i punti di vista.
0: Eh sì, anche per il fatto che se si sa si può anche dare la propria idea e reagire, oppure appunto come hai detto tu esserci presenti. E per quanto riguarda il cambio, noi siamo sempre contenti, felici ad accogliere nuove persone, nuove idee, perché no, siamo persone diverse l'una dall'altra, ognuno ha una propria ricchezza, mettendoli insieme si è più forti e preparati per andare avanti in questo cammino dove ci porta tante novità, tante cose da combattere, però da difendere più che altro, vero Giuseppe?
1: Eh sì, no, infatti il nostro obiettivo è quello di difendere, come ho detto un attimo fa, tutto ciò che è stato conquistato nel passato, di non perderlo. Però, come abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, poi qualche soddisfazione avviene, appunto il Villaggio Vecchio ne è uno di quelli, ma ce ne sono tante altre ancora, compresa appunto la partecipazione all'assemblea della Kirchengemeinde, può essere sicuramente di grande aiuto a tutti, perché se non si coltivano queste cose qua, poi nessuno di noi può pretendere, o come qualcuno dice, qua non succede mai niente, invece non è vero, succedono. Se non succede niente perché le persone, diciamo, la nostra comunità, la nostra grande maggioranza non vuole impegnarsi, non vuole interessarsi a tutto ciò, e questo diciamo lo fa soltanto quando è chiamato direttamente in causa per situazione personale, ma l'egoismo non porta da nessuna parte. Pertanto oggi va bene per me allora di raccogliere la solidarietà degli altri, domani vale per gli altri e deve raccogliere anche la mia solidarietà.
0: Io adesso vado un po' fuori binario, però quando c'è stato anche quel progetto del Museo Schaffen, che appunto abbiamo l'emigrazione, abbiamo raccolto talmente tanti di quei di notizie, di articoli, di oggetti, di insomma di tutto di più, ed è stato veramente anche lì un gran successo, un viaggio veramente molto molto bello nel tempo, e anche perché c'erano persone che hanno fatto anche loro, erano protagonisti in prima persona di questa storia, vero Giuseppe?
1: Sì, sì, appunto, verissimo. Come diciamo, ho detto anche un attimo fa, questo potrebbe essere il prossimo obiettivo da raggiungere, che quel museo che era solo provvisorio, è stato là per un anno e mezzo, adesso nel prossimo futuro possa essere un museo permanente per la città di Winterthur, per noi che ci abitiamo e per tante altre nostre connazionali e anche altre etnie, di poterlo visitare tutto l'anno, diciamo a vita naturale durante questo.
0: Eh sì, sono bei progetti appunto dove c'è storia, c'è emozione, c'è vita vera e ci sono persone che noi abbiamo anche conosciuto, quindi molto molto interessante. Adesso mandiamo un brano e poi ci risentiremo fra un paio di minuti. A dopo.
2: Una maschera sul volto, chi sei davvero? Pirandello sul beat, non è un gioco leggero. 1867, raga,

0: Abbiamo fatto anche un po' di storia di letteratura con questo brano, molto bello. Allora, continuiamo nel mese di giugno, è un mese pieno di impegni. Ricordiamo che in ogni evento c'è tanta preparazione, c'è tanta dedizione, passione e voglia di esserci, di farlo, di partecipare e far partecipare la nostra comunità, sia grande che piccini. Cerchiamo di rendere interessante e farvi sentire la vicinanza e infatti avremo la mostra dell'artigianato qui alla Missione Cattolica, la St. Gallen Strasse, nei giorni 6 e 7 di giugno. Cosa significa? Come si partecipa? E cosa vorremmo trasmettere con questo evento? Giuseppe.
1: Ecco, Concetto, come vediamo e come hai appena detto, il mese di giugno è un mese pieno di eventi importanti per la nostra comunità e con piacere la presentiamo anche a tutti voi che ci ascoltate. Infatti, sabato 6 giugno, a partire dalle ore 16:30 alle ore 20 e domenica 7 giugno dalle ore 10 alle ore 18, tutta la comunità è invitato a partecipare, naturalmente con tutti noi, anche le altre etnie che magari ci ascoltano, a visitare questa mostra dell'artigianato, ovvero dal titolo Mani che creano. Il tutto si svolgerà presso il centro parrocchiale San Francesco, nella St. Gallen Strasse 18. Ovviamente aspettiamo una numerosa visitazione di tutto ciò, sia per apprendere sia per divulgare questa prima mostra in assoluto nella città di Winterthur. Siccome è una prima assoluta per tutti noi, questo è un motivo in più per partecipare e per darci una mano a capire se possiamo continuare anche in futuro. La presente mostra è organizzata in questo caso dall'Associazione Doppia Cittadinanza. Se siete tutti siete invitati, come appena detto, chi desidera ricevere informazione potrà chiamare sempre allo 076 412 78 52. Per quanto riguarda i partecipanti, adesso in questo momento siamo già al completo, però appunto vi invitiamo a partecipare, a presenziare, perché questo vuol valorizzare anche le nostre capacità come comunità italiana in questa città, ma in generale delle nostre, ripeto, capacità di fare delle cose sicuramente in qualche occasione anche inimmaginabili, però comunque si avverano. Vi aspettiamo, ripeto, a questo appuntamento il 6 e il 7 di giugno alla Missione Cattolica Italiana di Winterthur.
0: Per chiudere il discorso ricordo, penso che i numeri adesso siamo quasi al completo, però se avete qualcosa potete sempre chiedere se c'è la possibilità di poter far mostrare il proprio lavoro o lavori. Sarà sempre una cosa bella da condividere con le persone partecipanti. Quindi sarete benvenuti sia i partecipanti che i visitatori. Io sono già molto molto contenta di questo lavoro, Giuseppe, perché sarà sicuramente molto interessante.
1: Sì, come ho appena detto, è una prima assoluta per la nostra città, per la nostra comunità, pertanto l'invito è veramente gradito, l'invito a partecipare è veramente gradito. Effettivamente, Concetta, hai perfettamente ragione quando dici che in questo momento abbiamo raggiunto il numero massimo dei partecipanti, ma eventualmente questa iniziativa prende una bella piega positiva. Ci sarà la possibilità di presentare il prossimo anno dei lavori. Allora, ci aggiorneremo e vi invitiamo a organizzarvi già per il prossimo anno.
0: Eh sì, sarà una prima volta e speriamo una seconda, una terza volta, e miglioreremo ogni volta di più. Allora, passiamo adesso ad un altro fatto appena di 10 giorni fa, infatti il 10 di maggio è stato eletto il nuovo sindaco. Posso augurare un buon lavoro al suo nuovo incarico, con appunto anche lui, con nuove idee per la nostra città di Winterthur. Certamente un grazie va anche al nostro conosciutissimo Michael Kuenzle per tutti questi anni di servizio come sindaco. Posso solo augurare il meglio a Mike, come si fa chiamare simpaticamente sempre lui. Forse avrà più tempo da dedicare a, in una nuova funzione come quello del nonno. I suoi nipotini sono molto molto carini, molto belli. Giuseppe, cosa vuoi aggiungere?
1: Niente, hai già detto tutto, è corretto tutto ciò che hai detto. Da parte mia, da parte nostra, come comitato cittadino di Winterthur, pubblicamente facciamo i nostri auguri al neo sindaco di Winterthur, Stefan Fricci, le nostre più sentite congratulazioni per questo nuovo e importante incarico. Il nostro auspicio come comitato cittadino è quello di poter lavorare e collaborare con lui, così come è stato con il sindaco uscente Michael Kuenzle, che naturalmente salutiamo, e come hai appena detto, di augurargli un buon futuro nell'ambito personale, nell'ambito privato e nell'ambito anche familiare. Una buona sintonia arricchirà tutti noi, cioè una buona sintonia naturalmente con la nuova amministrazione arricchirà tutti noi anche come cittadini italiani di questa comunità. Nello stesso tempo salutiamo l'antagonista Gaspar Pop, che per il significativo risultato raggiunto, appunto come abbiamo visto è stato un duello apertissimo, la differenza di voti è stata solo di 684 voti, perciò

0: diritto di voto, la percentuale si è fermato a poco più del 44%, pertanto c'è stato un astensionismo diciamo abbastanza marcato. In questo caso sicuramente anche noi italiani, o doppi cittadini, con appunto dobbiamo riflettere ed essere più attivi e partecipi alla vita sociopolitica di questa città e, come abbiamo già sempre detto, ne avremo sempre tutto da guadagnare. Per chi è interessato a collaborare e rendersi utile, lo potrà fare diventando socio dell'associazione Doppia Cittadinanza, chiamando sempre il numero 076 412 78 52.
1: Ok, allora, sì, è importante ogni piccolo gesto, però insieme fa la differenza. Allora, mandiamo un altro brano e noi ci risentiremo fra un paio di minuti. Buon ascolto!

Allora, torniamo a noi. Siamo su Radio Stadtfilter al programma di Azzurro con le varie informazioni che riguardano tutti i nostri concittadini di Winterthur. Allora, il 14 di giugno sarà una giornata importante per l'iniziativa dei 10 milioni di abitanti in Svizzera, cioè di non superare i 10 milioni di abitanti residenti prima del 2050. Se la soglia di 9,5 milioni venisse superata, si prevedono misure restrittive e alcuni accordi con l'Unione Europea potrebbero essere rinegoziati. Qui è molto delicata la situazione, è veramente delicata quanto importante l'iniziativa. Noi siamo qui per dire, non siamo qui

0: per dire cosa fare, ma in cuore mio vi posso invogliare a dare il vostro contributo nel votare. Giuseppe, tu a riguardo cosa vorresti dire?
1: Allora, effettivamente domenica 14 di giugno, ma questa appunto è la data ultima, ma come sappiamo qua in, diciamo, in Svizzera i plic per votare arrivano già 3 settimane prima del voto, pertanto cogliamo questa importante occasione per, diciamo, per sollecitare le persone appunto a partecipare, a differenza di quello che ho detto prima, che la partecipazione per a livello comunale è stata bassa, e forse anche quella dell'italianità. In questo caso invitiamo tutti a, naturalmente, la doppia cittadinanza, a non perdere questa occasione. Le iniziative sono due. Uno riguarda la modifica della legge del servizio civile in alternativa a quello militare, visto che tanti giovani optano per il servizio civile anziché quello militare. A tale proposito, i promotori della modifica della legge desiderano inasprire la possibilità di accesso al servizio civile. Perciò ci esprimeremo per la modifica o per lasciare le cose come stanno. A questo punto la nostra coscienza su questo tema ci consiglierà saggiamente. La seconda iniziativa è un po' più delicata e complicata. L'hai appena detto pure te, Concetta. Il tema in votazione è individuare come l'iniziativa sulla della sostenibilità, ovvero frenare la crescita della popolazione residente in Svizzera che non supera i 10 milioni di abitanti. Capiamo che certe forze politiche, per tenersi a galla, come fanno sempre, trovano terreno fertile in questo campo dell'immigrazione. Questi lor signori non hanno ancora capito che se la loro politica avesse preso piede nell'iniziativa antistraniera degli anni 70, oggi la Svizzera non sarebbe quello che oggi è. Questo vuol dire anche che queste forze politiche non hanno nessun diritto di far tornare indietro le lancette dell'orologio di oltre 50 anni di benessere. Queste forze politiche devono capire che non possono fermare il vento con le mani. E il progresso non è un'opzione che si estraga da un cassetto a proprio piacimento. Credo che il saggio popolo svizzero non è così ingenuo da farsi abbindolare da chi vuole il male della propria nazione e anche di loro stessi. In tutti i doppi cittadini in ascolto vi invito a partecipare al voto in modo massiccio, con saggezza e senso di responsabilità, per respingere la presente iniziativa che vuole affossare 50 anni di benessere per tutti, compresi gli stessi promotori di questa ignobile votazione. Questo, per concludere, è quello, diciamo, è il senso di tutto. Cioè, non si può mettere a repentaglio tutti gli sforzi fatti in questi anni, soprattutto con la comunità europea, per poi, come nazione svizzera, trovarsi con un pugno di Mosca tra le mani. E appunto io spero che la cittadinanza, come ho detto, molto saggia, possa individuare questa situazione dalla parte positiva e appunto rimandare al mittente ciò che si vuole distruggere, di tutto ciò che si è fatto.
0: Ok, Giuseppe, noi siamo quasi a sì e no, a 13 minuti alla fine di questa ora di trasmissione. Quindi passiamo un attimo ad un altro evento altrettanto importante. Io ti dico: Consolato di Zurigo, 80 anni, festa della Repubblica. Tu continua con.
1: Continuo appunto nel dire che il 2 di giugno, come tutti gli anni, però quest'anno un po' più particolare, ci saranno gli 80 anni del referendum che fu il 2 di giugno del 1946, laddove si votò per la Repubblica o per la Monarchia, ma nello stesso tempo si votò anche per una Costituente che poi doveva essere chiamata in causa, così come è stata chiamata, per formalizzare la Costituzione che ancora oggi viviamo, e naturalmente saremo molto vigili, così come lo siamo stati soprattutto nell'ultima votazione, verso chi la vuole spezzettare, fare uno spezzatino di tutto. Uh-huh. E questa situazione di sicuro, certamente i tempi cambiano, delle cose devono essere pure modificate, ma ci sono modo e modo per modificare la Costituzione. Pertanto il Consolato Generale di Zurigo, per tutta la comunità della circoscrizione, ha organizzato o sta organizzando questa manifestazione proprio per ricordare sia la festa ma sia anche gli 80 anni di storia.
0: Ok, allora adesso mandiamo un brano e poi concluderemo con altre veloci notizie. A dopo.

0: basta. Ce la prendiamo e basta la felicità. La felicità è anche stare qui in questo. È partito di nuovo. Ogni tanto prende l'iniziativa da solo. E appunto la felicità è anche stare qui con voi in questa trasmissione di Azzurro. Allora, abbiamo pochi minuti e continuiamo con un'altra notizia, un'altra informazione, diciamo così, che è molto importante perché i tempi stanno restringendo e infatti siamo a pochi mesi prima che scadano le carte d'identità cartacea e ricordiamo che chi ha ancora un documento cartaceo con data non scaduta deve rinnovarla ugualmente entro il mese di. Questo lo lascio dire a Giuseppe.
1: Sì, Concetta, su questo tema, visto che nei mesi passati lo abbiamo affrontato ampiamente, oggi ricordiamo i punti più importanti, che il primo è, come hai detto, all'inizio di agosto, con la precisione il 3 di agosto, le carte di identità cartacee non saranno più valide, anche se hanno una scadenza magari fino a dopo il 2030. Perciò bisogna provvedere alla sua sostituzione. Come? Secondo le indicazioni, intanto rimane sempre il prenotarsi sulla piattaforma di Prenotami, sempre sul sito del consolato. Terzo, chi ha superato i 70 anni di età e si trova in una casa di riposo, già ora usufruisce di una via preferenziale. Bisogna solo informarsi bene come seguirla questa strada. Quarto, a partire dal mese di giugno la nuova carta d'identità elettronica si può istruire nel comune di iscrizione AIRE in Italia. Quindi noi qua a Winterthur non facciamo le carte d'identità, facciamo solo i passaporti. Però ripeto, per le carte d'identità siamo a vostra disposizione per darvi delle indicazioni molto, molto precise. Pertanto ho ristretto molto questo particolare, ma l'ho ristretto proprio per le cose salienti, visto che ne abbiamo parlato, ma torno a dire, rimaniamo sempre a vostra disposizione come Comitato Cittadino per informazioni supplementari. E niente, poi sicuramente la prossima volta ci sarà anche un'altra novità molto importante, che in questo momento, non essendo ancora del tutto definito, ce la lasciamo per la prossima volta.
0: Crei un po' di suspense, un po' di...
1: Per la verità sono in suspense pure io, perché la vorrei sapere subito.
0: Vabbè, non a tutto, bisogna un po' soffrire per arrivare all'obiettivo, no?
1: Sì, però appunto è una cosa positiva, tutto va in porto, è una cosa positiva.
0: Quindi non perdete la prossima trasmissione. Noi appunto siamo giunti al termine di questa ora in italiano, fatto di informazioni e musica. Il mio augurio che appunto che vi sia piaciuto, è stato importante. Ricordo che la trasmissione si può riascoltare sia sui social Facebook, per esempio, che sul sito del Comitato Cittadino di Winterthur. Vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 17 di giugno. Da Radio Stadtfilter e da me, Concetta Mazzeo, vi saluto augurandovi ogni bene. Passo là a Giuseppe.
1: Sì, appunto, prima del mio saluto volevo solo ricordare, Concetta, molto velocemente, che la prossima volta sicuramente parleremo anche di IMU e TARI. Il tema lo affronteremo, ripeto, nella prossima volta, che molto probabilmente ci saranno anche qua delle novità che oggi purtroppo non ho ancora, ma se appunto nel mese di giugno, anche perché come sappiamo la prima rata si deve pagare entro il 16 di giugno, ma io spero che in quell'occasione possiamo dare delle informazioni. Adesso chiuso questa parentesi, anche da parte mia vi giunge un caro saluto, come ha detto, a risentirci il 17 di giugno, anche da parte mia come vostro Giuseppe Ticchio.
0: E per concludere vi lascio un brano di Serena Brancale con Stu Caffè. Arrivederci da Radio Stadtfilter. Ciao ciao!